0: Sa maspela le rato. Ka di botola za 2 miliato.
1: Ko file za ka wa forex. Ho wala wa cha za di Rolex.
0: Wa cha za di Rolex.